0: per voi.
1: Delegata nel capestamento del Mano Noticias, magari trova parceria, congressista del distretto 2, Cherida Topérez, Yabotano, impeachment, una impeachment completa, magari trova una junta con il vicepresidente Sara Duterte, magari trova, amo aura, magari trova, el talburota, magari trova,